Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir dicatore, faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

pescamento. Io, non la dici. Chiome, cralate, canceso, favela, sepolcro, poi venne, lo cisi, favela, favela.

affermarsi al trono, questa è solito mi teme. O spalzarmi per sempre. E pur la vita sen

0: mia porta ficcione, chi dentro non è nato?
1: Nato non son, ma tolto, fui dal materno seno,
2: misero me che scolpo.